alla Madone, quasi tutta Charipangini, Spaccancona, Uyakufti. Così siamo i compagnascani, Dio se lo paghi, agitutta ninci, Dio se lo paghi, jefecito, bueno, acci che mensaje con la tia.